0: Rosti Svene.
1: Rosti Svene.
0: Is it is Svene.
1: Is it is Svene.
2: Laita solo o lakitao.
3: Laita solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
3: Ilia.